giusto dovrei. Ok, ci si spiegano. Dopo bolle domani, aspetta, se si vede in. Ah, posso. Ioni, Torres, venite, perché.